usare stratagemmi ed equivoci, o despregiar, orteggiare. E voi, ecco i vostri centi, ecco l'occhiata, torce da gatto pardo, e i feti di spignazzi, avete ascolta il vostro onore, che onore, che onore, che onore.

riempir di la pancia. No, può l'onore metter di uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurga. Che dunque? Una parola.

neppure. Perché a torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.

ma per tornare a voi, furfante, ho teso troppo e mi discaccio. Olà, leste, leste, al galoppo, il capesco se me ne vi spa. Lesti, lesti, lesti,